Hima aliponsipo, aliponsipo, aliponsipo, da hima bobo. Me ne punerne sin coraje. Yamas water, guam notum locum tanonim tanamele.

Kwa kwa heneo la mite kwa chuna lake lelu halu vara kamto kwa chona pia kukati uo no vyo razo himino tukumi na mitau ni holo kalani nkumanelo uo I hapari. Dezo razo hiu nakilake ovriani hapari chingholo some nasuna ni huu umaputu. Dezo razo minuto mitanu vreke kanlo katunhale huviriani programa. Manuelo en huu. Onze razo hiu kanlo katunhale huviriani hapari chulu pali chino hlo pankela mpanta hina wo hapari choma lachi kanlecho ultimu journal. Ultimu journal yola nukumire kumawani huku nukeli anteko mpaka ichuma. 11 ore 20 minuti tra tini, nascono di Roma puto. Prego hiuri a rucan lucati wa che lele un halau em sera mite ko campo to cogna. Cino lo holi di okuma uno, wem so provincia local del Gant. E mise Gabriel va microfono ma kinani, Alfredo la via. Ma c'è no varra di un sambe che no federano per ravile di avore ran mite ko ciocciaro pagnino salamani no come minci. Ma proprio ma pro. Ani wende nyo mite ko campo to cogna. Chenya vrekwe kwenye novare huu nute dia venchi chinene luni chivela natuwe jodea wira nyu kala tuwa parila sima nuhuwa ni hana nuvahaka ni miteko che kweli sima ni mpavlo usukura ni natuwa ni vahira ntukutani nyu mpentwe nyu wakati nyu uwelaka miteko kamto kwenye warane huwa novi oras minuto kumina miraru nchuma orasi 13 minuti kala na isumane onteko vorera kala nukumi mwinchi

turuel wani nawarhia noni upicha rio nyonya ni wongo viruani wongo hino maila nono paka uleva rio era ni puro natureli mocha hana ukalantiriki oleva leva Zero za minuto sireni na nane 20, 3 ora si 28 minuti na avreko e quelli o il secondo vacani ni hala lutana meto kona sulani ho o maputo era ni kumere ke hapari cho malechkal cho ultimo giornale